Hozo Pinocchiano di Robert Abbott, Hozo di Jonis Lajungin, Amdo Sumusut, Hozo Pinocchiano di Paul Ahing, Maza Hozo di Chen Len Tien Fuk, Koinsan Zonogi, Okito Diao.

Open akianu di pol ahing cenden tianfuk ko insan insan zonogi ko kita diau. Baina kinangoto ko hozo di Wendy Disios nosin duahan ginawa puka. Pinakianu di Xavier Gimbun.

Also, da sumusut na pwede ti. Cha-cha tenggipun. Also, pinakyano di Mariana Nina. Cha-cha tenggipun. Also, di Edmund Eusebius. Pas pwede ti, also, pinakyano di Emilia Gom. Also, di Maria Gom.

Caca Tonggipun Hozo di Edmund Sibius Penekianu di Mariana Nina Semusut Hozo di Maria Gom Penekianu di Emilia Gom Pemandamanku di Tinambuhoy.

Om Hozo di Petrus Onggo Mega Sakot Tomo Pinakiano di Xavier Teko Ren Kudingking Om Nogi di Tatavag Dudu Foyti Mantan Tawaw.